0: tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
1: Carers SA, supporting 5EBI FM.
2: Your station, your culture. 5EBI.
3: 103.1 FM.
4: Here at 5EBI FM, it's just gone 8:30 and it's time for Pensavo Peggio.
5: Ciao Rosemary, thank you, grazie. Ci hanno paccato tutti quanti nella giornata dei volontari, perché oggi è la giornata dei volontari. Io sono andato a casa proprio nella propria radio e ci hanno tirato il pacco. Cioè, qua ci tengono come ruota di scorta, non va bene, dobbiamo fare un meeting solo noi. Giusto, Alessandro?
6: Lola,
5: buonasera.
6: Buonasera. Lola ci ha tirato un pacco che manco. Non Gerry Scotti, chi è che fa i pacchi là?
7: De Martino
6: fai
7: macchine.
6: Che dice?
8: De Martino.
6: Chi cazzo è De Martino?
7: Stefano De Martino.
6: Fa il ballerino.
5: Allora, sei Gioia, ciao, buonasera, scusa,
7: buonasera.
5: Adesso finisco. Ciao, come stai?
7: Ciao,
5: bene, grazie per essere tornata. Sai che 10 anni che Roberta fa su davanti e indietro, dentro e fuori, fa la radio con me, con noi. Cazzo, non hai imparato a parlare al microfono? No, non ti capisco.
8: Allora, ce n'è uno dei microfoni, dobbiamo fare sharing.
5: Ti devi avvicinare.
8: Ma non stai vicino. Io sto seduta.
5: Vedi che io mi avvicino e ti devo dire qualcosa.
8: Ma tu ti avvicini perché... Io lo so perché tu ti stai avvicinando a Joyce. Qua piano piano ogni settimana più vicino.
5: Per quello che so, De Martino ha fatto amici quando era un ragazzino e faceva il ballerino.
6: Yeah. Io quello, e sarà fatto a Belen.
5: Sì. E si è fatto a Belen, bravissimo. Se le fatte quasi tutte, una. Vabbè, per ragione.
6: Ma già per quello parte. Rispetto. Già per quello rispetto.
5: No, fate, cioè, chapeau.
6: Il problema è che forse si è dovuto fare pure a Maria prima di diventare famoso.
7: No, scusate, non volevo commentare.
5: Poi sai, c'è chi piace, sai, dai 35 anni diventi.
7: Ah, oh, così, che mi indichi così? Non ho capito, anni. Che categoria è questa?
6: Le MILF.
7: No, le MILF è solo se c'hanno figli.
8: Il problema, non so dove stiamo a parlarlo, scusate. No,
7: c'è un'altra categoria, però non so qual è.
5: Federica, benvenuta, perché nessuno. Grazie. Si fa i cazzi suoi, almeno ti presento io, anche se ti ho conosciuta 10 minuti fa. Comunque, grazie per essere venuta a Pensavo Peggio, grazie per essere venuta qui alla 5BI, tra un po' ci facciamo una chiacchierata.
7: Grazie.
5: Partiamo, Roberta, tu ti ricordi, no? Che fa papparappa. Prova.
8: Papparappa.
9: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Allora Roberta, te lo dillo tu, senza farlo. Dai. Pa pa pa ra pa.
6: Dillo.
8: Pa pa pa ra pa.
6: Dai.

0: Cioè adesso dite anche Italia Santa Patria.
1: No, io dico sempre, sei te che hai aperto l'audio mentre noi cantavamo.
0: Dalla settimana prossima in poi, sai cosa faccio? Adesso non mi sento neanche più perché ho staccato, perché ho Roberta vicino, guarda, guarda cosa
2: ha fatto. Ma perché sempre me la colpa? Perché sempre?
1: Perché si emoziona, c'è stai te, si bagna tutto.
2: Ragazzi, attenzione. Io ho caldo, chi è che ha spento l'aria? Tu hai spento l'aria condizionata?
3: Io non ho fatto niente, ma sono passata qua.
0: Sì. Guarda, telecomando sta là.
2: Ma perché chi sta?
3: Guarda, guarda, guarda.
2: Chi sta smanicato? Chi con la giacca? Poi si capisce il cazzo se è stato, è bello, io non lo so, guarda. Cioè, se fai la foto...
0: Ti ho detto 5 minuti fa di parlare al microfono, se non ti senti solo tu.
2: Cioè, c'è presente della serie che se mo fa una foto, chi è pelato, chi c'ha il berretto, chi c'ha la giacca, chi c'ha la canotta.
3: Io non c'ho la giacca.
2: Se famo una foto il non capisci se è stato o se è bello qua dentro. Dimmi
1: che cazzo c'entra se è pelato? Io ho perso i capelli, non è che li metto, li tolgo,
2: allora,
1: a seconda della temperatura.
2: C'ha il cappello in testa perché c'ha freddo, ma spieghi sta cosa.
3: Ma
2: che
3: è pelato?
1: Resilienza, se dice resilienza, no. sì, quella è resilienza.
3: Ma chi è Ricai? No, come si dice? No, non lo so.
0: Perché
3: la papalina si dice.
0: Cerco di entrare da dove sono uscito. Adesso si consuma sfregando, capito?
1: È il tuffo di testa. Che è il tuffo di testa. È scioccata, Roberta. È il tuffo di testa.
2: Sì.
0: Allora, Roberta, devi sapere. Abbiamo finito con le cazzate? No, non ho neanche la notizia aperta. Cioè, stasera, scusate, non abbiamo preparato niente. Ce l'hai tu? Qual è?
1: Hai tra il 3 e il 5% di probabilità di incontrare il vero amore nella tua vita.
0: Scusa, dopo adesso la... Perché fai così con le mani?
3: No, io non ho fatto niente.
0: Cioè, proprio, secondo me anche di meno. No, volevamo solo dire a tutti quelli che ci hanno paccato, perché siete andati nelle vostre rispettive case.
1: Così almeno si può dire bastardi in radio? No?
0: No.
1: Da quelli che non sono venuti stasera.
0: Dobbiamo fare un meeting. Perché ognuno è andato? Perché oggi è la festa dei volontari nel mondo, mi pare. Sì?
1: Ma pure il dottore è andato a fare la festa nella
0: nostra
1: radio?
0: Non lo so, detto che stava male, però so che...
1: Dottore è un infame. Dottore sei un infame.
3: Ecco qua.
0: Lui ci sta guardando, anche perché anche se potete seguirci sulle frequenze 103.1 FM sulla Fai EBI in tutto il Sud Australia. Sai, ci seguono in tutto il Sud Australia. Non è che qua.
3: Ma dimmi di più.
1: È in Victoria. ce lo vediamo ogni sera. È in Victoria.
0: Potete scaricare la app Fai EBI, quindi ci potete anche ascoltare in qualità digitale, quindi le vostre ci sentite meglio, anche se magari i vostri parenti dall'Italia, qualche amico se avete dall'Italia.
3: Indica a me sempre quando dice parenti.
1: Infatti. L'unica
0: posso fare una piccola battuta? Cazzo, ma una zia ce l'avrai, no?
3: No.
1: Sono morte pure quelle.
3: È vero.
1: La strage.
3: Non
1: la strage.
3: Che aspetta, prima fa? Ma dai, Gino, sì.
0: Ci sentiamo in radio. Ciao, ma dai, che cazzo.
2: Vabbè, ma è orfana, scusa.
0: Posso fare la seconda?
3: È troppe domande, per Stefano, vai. Comunque volevo dire una cosa.
0: Avere un'eredità della Madonna.
3: Non te dico, guarda.
0: Perché sono morti tutti, ti ha lasciato tutto tu.
3: Ma
1: infatti è venuta
3: niente, di là. Ma che questo qua, scusami, eh. Cioè, se hai avuto un'eredità, te ne è stata l'anno?
0: Io scherzo, non volevo offenderti. Dimmi sta cosa.
3: Dico, tutte le persone che hai detto prima che non sono venute, stai discriminando chi è venuto. Cioè, guarda che c'è davanti.
0: Fammi finire. No, a quelle persone che non sono venute, che di solito vengono e chiedono per favore, posso venire?
2: Ma quando? Attenzione! Che mi fa due coglioni così?
3: No!
2: Ah, vabbè, vieni, se te faccio vedere. Ragazzi, allora, tutti quelli che state su TikTok, che ci
3: vedono,
2: e della Facebook e tutte cose, vi mando i screenshot. Stasera, dopo fine, mando i screenshot del Joyce Alessandro. Dove stai? Che fai? Quando vieni? A che ora vieni? Ecco.
0: Non respira, non so come. Sei. È come quando devi suonare il digeridoo, devi inspirare ed espirare allo stesso momento. È difficilissimo.
1: Ma lei respira, ma dal buco sbagliato. Quello.
3: Attenzione! Linguaggio volgare.
2: Beep. Vai.
3: Vabbè, sta
0: la notizia la diamo dopo. Questa è la nuova dei pinguini tattici nucleari. A tra poco.

0: Scusate, ma non sapevo neanche, l'abbiamo appena messa, non l'ho ascoltata la canzone, non è partita neanche la base. Invece sì, è partita, sono io che ce l'avevo bassa. E quindi niente, l'intro lo impareremo piano piano, anche perché questa è la nuova canzone dei Pinguini Tattici. Voi mi sentite? Ah, adesso mi sento anch'io.
1: Ci
0: sentiamo. Pinguini Tattici Nucleari, una delle canzoni estive. Lo sai, stanno uscendo le canzoni che poi saranno i singoli dell'estate. Dimmi, Robecco.
2: Allora, io devo dire, no, tu devi spiegare chi è quella persona intelligente che ha intitolato la canzone dei Pinguini estiva. Una cosa fanno i pinguini, stanno d'inverno sulla neve e tu mi fai
3: fammi capire,
2: devi fare la canzone delle rondini, la canzone dei cammelli, i pinguini.
0: Che cazzo c'entrano le rondini con l'estate, scusa?
1: Perché migrano.
2: Ecco, ma quella è primavera. Migrano.
1: Ah.
2: Vabbè, tanto meglio che pinguini. Senti, non mangiamo, però comunque la canzone che dei stronzo. Pinguini, una cosa estiva non si può sentire, va.
3: Ma i pinguini è il nome del gruppo.
1: Ah. Ma come? Ma come dai!
2: Vabbè, allora dovrebbero cantare solo d'inverno, basta. Finito.
1: Ma no, perché sono stati
2: i cammelli.
3: Una band stagionale.
0: Tra le due stronzate che hai detto, questa è più bella. E dovrebbero cantare. E che poi i pinguini tattici nucleari, sai che cos'è? A cosa si sono.
1: No, io no.
4: No.
3: A dei missili russi.
0: A una birra tedesca.
1: Ah, sì?
0: Una birra tedesca.
5: Ma c'è una domanda anche a chi vuole essere milionario.
0: Sì. Ed era l'ultima?
5: Non lo so se era l'ultima, però.
0: Cazzo.
5: No, era tra le prime. Tra quelle con la soglia.
3: Ma la soglia? La birra con la soglia? Che schifo.
0: Allora, Roberta, hai dal 3 al 5% di possibilità di trovare il vero amore nella tua vita. Ti conforta la cosa?
2: Assolutamente no. Io già sono single, no? Già ho problemi di mio.
3: No, no, che
2: no, non è per scelta mia, ragazzi. Ah, okay. Non è per quello. Poi
0: aspetta, scusa, possiamo ringraziare intanto Matteo e il pizzavendolo?
1: Perché?
0: Perché è lo sponsor della radio, altrimenti non andavamo in onda.
3: Quando io finisco di parlare, tu devi dire: ascolta, concentrati. Devi dire con una voce sexy: station sponsor.
1: Come?
3: Station sponsor.
1: Ok, ci
0: pronta?
1: Sto.
0: Ma proprio
1: vai.
0: Da YouPorn. Da YouPorn, hai capito?
2: Ma hai detto i numeri prima, c'è presente.
1: Totale.
0: Hai capito come parlano su YouPorn?
2: Ma station, guarda, che ci ha fatto la prova.
0: Allora ci vai su YouPorn.
1: Non ho capito, perché ci posso andare.
0: Ah, hai fatto. Non posso andare più.
1: Perché?
0: Ci vuole l'autentificazione adesso.
3: Si vede che non ci va.
1: No, perché non ci va?
0: Allora l'hai fatta.
1: No, io non ci vado, però non bestetti, perché non ci vado?
3: Perché in Australia è diventato illegale.
1: Oddio.
5: Ma in che senso?
0: No, devi dare il.
3: Aspetta, fammi finire parla.
0: Scusa.
3: È diventato illegale l'accesso ai siti porno per i minori dei 18 anni.
1: Okay,
3: quindi, se tu vuoi guardare un sito porno, ti devi iscrivere al sito e ti chiedono un documento.
1: Attenzione!
5: Aiuto!
3: Quindi, i proprietari dei YouPorn hanno tutte le patenti dell'australiani.
1: Anche le vostre.
3: No, le mie no.
0: Che non c'entra un cazzo col pizzavendolo.
1: Esatto.
0: Non so perché siamo andati finiti a parlare. Comunque, ringraziamo Matteo. Ciao Matteo, grazie, ci stai guardando sulle nostre pagine Facebook, Instagram, no, che è spento.
3: TikTok
0: e grazie tantissimo, perché è lui che sponsorizza il programma.
1: Ah,
3: e dove si trova? 34 Wright Street, Ferryden Park.
1: Wow. Station sponsor.
3: Ah.
2: Vabbè, Station Wagon, no? Comunque.
3: Station Wagon.
0: Ti piace? Ha mosso la testa un po' come.
2: Sì.
0: Non lo diciamo che etnia è, però.
3: Okay, io non lo so di cosa parli.
1: Non c'è di qui.
2: Vai.
0: Tutti quanti insieme non siamo riusciti neanche a fare dalla pubblicità al pizzavendolo, che è, si trova, Roberta?
3: Ma l'ho detto 3 secondi fa.
2: Wright Street.
1: Dove?
3: Right o left?
2: Right.
3: Ah, ok.
2: White e right.

0: rarissimo. E il motivo è semplice: il vero amore non nasce solo dall'attrazione o dal destino, ma da una combinazione quasi improbabile di compatibilità emotiva, tempismo, maturità e volontà reciproca. Non basta incontrarsi nel momento giusto, bisogna sapersi, bisogna anche sapersi restare accanto quando l'entusiasmo iniziale lascia spazio alla realtà quotidiana.
1: Vogliamo dirlo anche a Petty, che
0: thank
1: ci chiede.
0: Petty,
1: Petty, la nostra station manager stasera. Thank you to feed us for how lucky we are. All the other station manager kick us out. You are the only one.
0: Vuoi commentare? No, perché non stavi manco ad ascoltare. Voi ragazze, vogliamo commentare?
2: Io sono completamente d'accordo, faccio un commento. Vai.
0: Le relazioni più forti si fondano su elementi precisi, valori condivisi, fiducia, senso di sicurezza e soprattutto la capacità di sentirsi
3: È
0: partita.
4: Ma che era? Super Quark? Che era?
0: Porco due, ho perso la notizia, aspetta.
2: No, ragazzi, questo è il momento delle super cazzole.
0: La riapro subito. E voilà, le relazioni più forti si fondano su elementi precisi, valori condivisi, fiducia, senso di sicurezza e soprattutto la capacità di sentirsi ascoltati e compresi.
4: Dimmi di più.
0: Ecco perché il vero amore è così raro. Non è solo fortuna, è l'incontro tra due persone compatibili che scelgono ogni giorno di costruire qualcosa che resista nel tempo.
4: Madonna, Gesù.
0: Grazie. Chiamami Alessandro.
1: Dopo quanto vi rompete voi?
4: Puoi fare la domanda altrove?
5: Pat? No, come si chiama la signora gentilissima che ci ha portato?
0: Patty.
1: Intanto scusate, I want to say hello to all my friends at Ora. They are listening to us or watching us. Ciao Maureen, ciao Arin.
0: Ciao vecchi.
1: No.
0: Tanto non capisco.
1: Dopo quanto tempo vi rompete le palle? Super giù, forse alla tua età, cioè adesso perché?
4: Oh, alla tua età.
1: Alla mia età io mi scasso.
4: Allora, tu devi partire dal presupposto che alla mia età io neanche la inizio più una storia. Per farti capire. Quindi. Ma è vero.
1: Per le delusioni passate.
4: No, che delusioni? Io non ci ho avuto delusioni. Io sono stata una favola nelle mie storie precedenti. Quindi no.
0: Ma
4: non è delusione, è che mi devi proprio. Cioè, deve essere quella passione, capito? E non ce n'ha troppo.
1: Quando è che perdete l'interesse, però? Dopo.
4: Quando non stimo più una persona, dopo. Cioè, se ti conosco troppo bene, non sei la persona che pensavo che fossi, bam, ciao.
0: Bam,
4: via.
0: No, mettere una sveglia.
2: Ma che
0: programma.
2: Ma che c'è scritto
1: questo? No, per la passione.
5: Una sveglia con scritto
6: no, il colesterolo alto, scusami.
4: Attenzione, cambiamo argomento.
2: Scusati, Ugo, stasera non c'è, quindi possiamo fare le domande.
1: Ti ha mandato
2: LDL, HDL.
4: No, perché lei ha studiato medicina.
6: No, magari no.
1: Vabbè, è quella da 10 grammi, quindi.
6: Ah, ok, dosaggio basso.
2: Ma dai, che è pasticca.
6: Scusa.
1: Basta mangiare due salami al giorno in meno.
0: Comunque, ecco qua. Comunque milligrammi, non è perché se fosse 10 grammi
6: sarebbe così. Siamo colleghi noi, cioè, per diglielo.
1: Milligrammi, scusa. Cazzo, 10 grammi.
0: Sono 10 pallette.
1: Non era più una pastiglia, iniziava a diventare una supposta. E non andava più per la bocca. Dicevamo.
4: Sì.
6: No.
4: Dimmi.
1: Cioè, tu conosci una persona.
4: Sì. Un uomo o una donna, quello che vuoi.
1: Va bene.
4: Ok. Ok, fine la domanda.
1: La conosci? No, cioè, la conosci. La conosci per un po', vi vedete, non come amici.
0: Vi frequentate.
1: Non ti fa vedere subito che persona è?
4: Magari. Le persone si vendono, e questa è la cosa brutta. Se tu mi facessi vedere subito chi sei, non perdiamo tempo. Non perdo tempo io, non perdi tempo tu. Perfetto. Ma non è così. Perché le persone si vendono. Allora tu ti interessi ad altro.
2: Come vai a casa adesso?
4: Ma scusa, allora io sono due volte che vengo qua, due volte che succedono queste cose, ragazzi.
2: No,
6: questi momenti di pensione.
2: No, perché io abito vicino, tu per quello sto di lei, vengo da piedi.
0: La porto io a casa.
4: No,
0: io
4: sono qua. C'ho il cavaliere.
0: No, perché settimana scorsa Bianca c'è stata a prova con lei, perciò.
4: Però il limone, no, alla fine Lola, dove stai? Scusa, perché il limone qua non c'è stato.
1: Mettiti le cuffie, Roberta, ti prego, che cazzo ce l'hai a fare?
2: No,
1: oh.
2: Però.
1: Diciamo.
2: Ma io sono troppo alta. Allora.
0: Ma che vuol dire?
4: Ma gli date il microfono, sai,
1: Federica, anche tu volevi dire qualcosa, lasciali stare.
6: Volevo semplicemente dire che sono un po' pesante, un po' noiosa. Spezzo purtroppo un clima un po' allegro dicendo che.
1: T'ha mandato Ugo.

0: boh, se c'è affinità mentale, io non mi sta. Ci metto tantissimo a stancarmi. Cioè, se c'è proprio match, ma proprio anche a livello di tutti e due amiamo la montagna, tutti e due amiamo, che ne so, la fotografia.
1: Ma quello è miracolo.
2: Quello è miracolo.
0: Anche te l'ho detto che sono noiosa, però.
2: Ma quando ti capita una cosa del genere?
0: È infatti utopia.
2: È utopia, dai.
0: Perché se capita, magari è una persona magari molto adulta. Non lo so, boh.
3: Penso, no, io ho venduto il mese scorso la mia macchietta fotografica.
2: Ah, pensavo tu muoio.
0: La Kodak, no?
3: No, avevo una Canon D5311 con due lenti.
2: Station sponsor.
4: Ovviamente vi fate i cazzi vostri.
0: Ci vuole.
5: Il nostro direttore passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.
4: Questa è la nuova, ma non è nuova, è di...

0: Mi è piaciuto.
1: Ehi, calmo.
0: Mi è piaciuto.
2: Tizianone
1: nazionale. Nazionale.
2: Esatto.
0: Poteva fare una canzone nuova? Ho rotto un po' cazzo.
1: Magari una proposta, Lupo la Stella. Quella è una delle prime che ha fatto successo. È normale che ripropone prima, quella, la no? La prima. Ah, perdona. Sì, no, è Rosso Relativo. È Rosso Relativo.
3: Erano però dello stesso album che
0: Rosso,
3: si chiamava
0: Rosso Relativo.
1: Ah, bello, eh?
3: Che erano sullo stesso album che si chiamava l'album
1: Rosso Relativo
3: 111.
2: 111 come chili. Sì.
0: Come chili.
1: Come chili, come la stanza dell'albergo in cui ha fatto il tour.
3: Bravissimo. No, quella è arrivata dopo.
1: No, no, però lui l'ha collegato a più cose.
3: L'album si chiamava 111.
1: Che chili che c'aveva?
3: Perché era grosso. Tanto c'è Roberta che spaccia
0: e cantava in un coro gospel in una chiesa.
2: Ma
0: no,
2: questo
0: non
2: lo sapevo. Wow.
1: Ma mo la posso mangiare però.
3: No. Dopo Gianci non no.
4: Giusto per.
0: Torniamo, dai, torniamo. Va bene, di quattro cazzate, però poi Roberta, dai.
3: Ma insomma, aspetta, prima di finire, che volevi dire tu la notizia prima che stavamo a dire? Te sei scordata?
4: Vabbè. Sì.
1: No, no, vabbè. D'amore della vita.
4: La cosa dei single. Ah,
1: sì, sì,
4: no.
1: Della vita.
4: Ah, sì, sì, che per esempio io sono fatta così. Io posso dire. Vabbè. Io dipende da quello che voglio, nel senso, se è una storiella, metto tutto e subito e poi si chiuda. Fino a qua finì. Ma se invece è una cosa importante che c'ho sentimento, a me se tu mi dai tutto e subito, io poi.
1: Ma certo, poi
4: mi
1: stanco.
4: Come si dice, mi stanco. È meglio che. Con calma, non ho troppa calma, però diciamo che le cose vanno scoperte piano o no?
1: Però secondo me.
4: Se la cosa mi interessa.
1: Però qua c'è, cioè, poi diventa un po' più strategia. Cioè, non è che io decido quello che ti do, capito? Cioè, io ti do quello che mi sento. Se tu dici poi mi dai tutto subito, mi stanco.
4: Cioè, della serie che Gigi Marzullo proprio non te fa una piega.
2: Lo adoro io.
1: Praticamente... No, dai, Marzullo, no, ti voglio bene.
4: No, perché non ci ho capito.
1: Un po'. Parlate italiano, eh.
4: No, no, no, adesso però ripeti quello che hai detto in parole povere, vediamo come cacchio me la spieghi sta cosa, va.
1: Te la spiego io.
4: Dai.
1: Te la spiego romano.
4: Ma ecco, vedi.
1: Allora, questa è la parte italiana, mo te la dico con Torbella Monica. A me mi devi da quello che ti viene da me, non quello che pensi, mi devi da quello che ti viene da me. Se
4: come
1: me so
4: vuoi?
1: Chiaro, no!
4: Dimmi come lo vuoi.
1: No, basta, passo.
4: Non si dice, dimmi quello che vuoi e ti do quello che.
3: No, no, dimmi chi sei.
1: Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ma vabbè, raga, di quattro ne avete fatta una. Vabbè.
0: Scusate, non era dimmi quanto vuoi.
1: No!
0: So guys, they're asking us to do the promo.
5: Why?
6: What do you mean why? We work here now.
5: What do we say?
6: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
5: from 8:30 to 10:30.
0: Pensavo peggio.
6: Don't listen to us.

0: Ma vogliamo dire una notizia?
1: Dai. No,
0: vedete voi.
2: Non solo, ma vogliamo dire questa notizia.
0: Gioia, la vuoi dire tu?
1: Mi scaldo la voce. Allora, il face sitting, spesso chiamato queening, si sta consolidando come una delle posizioni più apprezzate nel panorama del benessere sessuale femminile. Sebbene possa sembrare una tendenza legata alla modernità, le sue radici sono in realtà antichissime. Metro riporta le parole dell'esperta Annabel Knight, che ricorda infatti come riferimenti al cos'è?
2: Cunnilingus,
1: attenzione, siano presenti già nell'antica Roma e non si fa quello. E in testi classici come il Kama Sutra. Sì. Quindi
2: la patata piaceva anche nel 4000 avanti Cristo.
3: Queste cose non si fanno, o le fai fatte bene o non le fai per niente.
1: Totalmente.
3: Giusto? Ecco, quello lei intendeva, è giusto.
2: Vabbè, ci organizziamo, dai. Vai avanti.
0: Roberto, allora, ogni tanto quando entri, di una cosa sensata.
1: Attenzione, cos'è il face sitting e perché piace così tanto? Amore mio, perché? Allora, tecnicamente consiste nel posizionarsi con il bacino sopra il volto del partner, che si trova in posizione supina.
0: Che tecnica che sei? Molto professionale, grazie.
1: Sono molto professionale. E qui c'è scritto esattamente, scusate. Okay, se vuoi continuo.
0: Sì, sì.
1: La donna...
3: No, bellissimo. Possiamo fare la dimostrazione? Grazie.
2: Cazzo,
1: No, parolacce. Allora, la donna può sedersi o accovacciarsi modulando il peso e la pressione, vabbè, per guidare la stimolazione orale. Cioè, nel senso, non è che ci butti a mammut.
2: No,
1: è normale.
2: Perché dopo vorrei tornare a casa,
0: Ah, non lo fai anche tu?
1: No, gli spacchi il naso più che altro. Cioè,
2: dipende chi c'è a casa.
0: Non ci si sono fuori casa. Amore, stasera voglio sedermi sopra, tu andiamo fuori. Usciamo, dove? Andiamo in macchina, usciamo.
1: Giardino.
0: In casa niente.
1: Comunque, vabbè, devo continuare a leggere questa cosa. Cioè, continuo. Oggi dove andiamo? Allora, il motivo di tale successo risiede principalmente nel ribaltamento delle dinamiche tradizionali. Come spiega l'esperta Gigi Ingle a Metro, il face sitting permette alla donna di assumere un ruolo dominante, gestendo in prima persona il ritmo e l'intensità del contatto. Inoltre, molti utenti su Reddit confermano questa tesi, descrivendo la posizione come l'unico modo efficace, per raggiungere l'orgasmo, grazie alla stimolazione diretta e alla pressione esercitata. Dissento.
2: Allora, dissento pure io, perché non è l'unico modo.
1: Assolutamente.
2: Per la mia esperienza, per far venire una donna. Però posso. Aspetta.
3: No, scusa, vabbè.
2: Vabbè, tu ce lo dici dopo come vieni. Però la donna ogni tanto a me piace quando prende il ruolo dominante. Se ti ricordi, 3 settimane fa abbiamo parlato della posizione della cowgirl. Che se la cowgirl.
1: Sì. Però anche alla donna piace, cioè non è una cosa.
2: Sì, te sto a dire. È bene quando nella relazione entrambi giocano.
1: Assolutamente.
2: E sono disposti ad avere il ruolo dominante.
1: Assolutamente.
2: Non ci deve essere una persona soltanto, perché sennò dopo diventa noioso.
1: Esatto. Completamente d'accordo su questo.
2: Lui no.
1: Dissento sulla notizia, però.
0: Roberta, però tu, per favore.
3: Cosa?
0: Non dissentire, altrimenti ti viene là.
2: Dissenteria.
4: Pensavo peggio. Brought to you by Dal Pizza Vendolo.
5: Best food oven pizza in Adelaide.

0: Eccoci qua.
1: Sta canzone dura una botta però, eh. Allora, voi non dovrete collegarvi alle nostre pagine Facebook e TikTok per sapere di cosa parliamo durante gli offer o durante le canzoni. Roberta.
2: Ciao, vuoi leggere la notizia?
3: No, sì, ma diciamo che sono un po' stereofatta. Comunque, vabbè, lasciamo
2: stereofatta?
3: Anche a parte quello, no. Comunque, però io dico, ma perché se notizie sempre a me le fate leggere? Ma perché ci avete... Voi lo fate apposta, comunque, siete masochisti che... sul mio... Potresti abbassare leggermente, che io mi sento ancora di più. Metti a minimo. Oh, ok. La mia notizia è tornare con l'ex. Tre segnali per capire se stavolta può funzionare, cioè. Ma a parte chi c'è
4: la minestra riscaldata. Mai.
3: Cioè, sta notizia, vabbè, diciamo.
1: È vero?
3: A volte riaprire la porta al passato non è un errore. La dottoressa Sabrina Romanoff, che è di Roma. Manoff?
1: Vabbè.
3: psicologa clinica e formata ad Howard. Oh, niente di meno che. Ok. Spiega.
2: Comunque è Harvard, non è Howard.
4: È Harvard.
3: Allora, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace.
2: Ma che cazzo c'entra?
3: Allora, se iniziamo così, la notizia te la puoi anche leggere da solo, va bene? Scusa. Giusto?
1: Sì, guarda, questa volta te l'appoggio, Roberto. Proprio sì.
3: Ah, grazie, poi me l'appoggi fino a due minuti fa, però.
1: Potresti. Lo so che siamo italiani e gesticoliamo tantissimo mentre parliamo, però potresti non farlo in questo momento, perché io sto facendo con la testa così, che sto cercando di trovare la prossima canzone. E non riesco. Cioè, per favore, parla quello. Parla.
3: Ok. Tornare con un ex non è di per sé un campanello d'allarme, no, e se non è quello non lo so che altro sarebbe, comunque.
2: Disperazione.
3: O una relazione destinata al fallimento. Diventa un problema solo quando in realtà non è cambiato nulla e si torna nello stesso edificio in fiamme, solo perché sembra familiare, aspettando che l'inevitabile incendio vi consumi di nuovo.
4: Bah. Esatto.
3: Bah. La colpa era del momento sbagliato, non della persona. Sì, vabbè, queste cose si sono sentite, risentite un sacco di volte. Non tutte le storie finiscono perché manca l'amore o il rispetto. Spesso sono le circostanze esterne a decidere per noi. Un trasferimento improvviso, troppa distanza o ritmi di lavoro che non lasciano spazio all'intimità. Se la rottura è avventura per motivi logistici, che sarebbe? Una cosa di logica, io presumo, comunque.
2: O fasi... organizzativi.
4: Esatto.
3: Ok. O fasi. Vabbè, c'ero. Quasi.
2: Ci facevi pure.
3: O fasi della vita incompatibili che oggi sono cambiate. La prospettiva è diversa.
4: Questo sì.
3: Due. Un'altra possibilità. C'è stata un'evoluzione personale e concreta.
4: Anche.
3: Tornare insieme. Ma perché c'ho sotto come quando. Ok. Il comment del comment. Tornare insieme solo perché si sente la mancanza dell'altro non basta. Il vero punto di svolta. Sì, parla.
4: Che è successo?
1: Scusa, perché tu quante volte interrompi quando parlano gli altri?
2: E adesso lei si stava a lamentare che c'era il sottotitolo, il titolo e poi l'articolo.
1: Ah, io penso perché lei commentava.
2: No,
4: io l'ho volta sto zitta.
3: Ma posso dire una cosa? Io so io, eh? Ah, avete capito la risposta qual è? Comunque, il vero punto di svolta è capire se nel tempo passati separati entrambi avete fatto un passato avanti come individui. Se avete analizzato i vostri errori e lavorato sui vostri difetti, allora il finale potrebbe essere diverso.
4: Bah.
3: Secondo l'esperta, infatti, il primo segnale che potrebbe effettivamente funzionare è che entrambi, durante il periodo di separazione, abbiano lavorato seriamente su se stessi, in modo indipendente per risolvere proprio quegli aspetti che non funzionavano in passato. 3. Ed ultima cosa. Il tempo ha permesso una vera guarigione. Sì, da Lourdes a Medjugorje, come no. La fretta è quasi sempre una cattiva consigliera. Non su tutto. Senza il gusto di stacco si finisce per trascinare.
2: Giusto distacco. Che gusto è il distacco?
1: Meno male che
4: ecco perché la dal carciofo.
2: Lo stesso gelataro che te la gela dal carciofo.
3: Però ragazzi,
1: meno male che non ha detto...
2: fai un cono puffo carciofo e distacco, per favore.
1: Meno male che non ha detto gusto e olfatto.
3: C'avevo fame, lo voglio del gelato. A forza di parlare fessite, io voglio il gelato, ma va bene.
2: Okay.
3: Si può, ok.
2: Dove cazzo compri il gelato?
3: Vabbè, lo troviamo più tardi. Senza il giusto distacco si finisce per trascinare nella nuova relazione i vecchi rancori Il tempo serve a pulire la mente e a resettare le emozioni negative.
1: Allora, dovevamo leggerne una alla volta e commentarle. Comunque, allora, io non credo nel ritorno. Però questa cosa ti fa pensare, perché magari le due persone sono maturate, quindi hanno capito che è successo qualcosa nella loro vita, che gli hanno detto: guarda, forse litigavo per stronzate prima, anche se non credo nel ritorno. Secondo me ci può stare.
4: Sì.
1: Però non dopo un anno, due anni, secondo me dopo tipo dieci anni.
4: Vabbè, se no quando maturi.
3: Io per esempio ho frequentato questo ragazzo, no? Qualche tempo fa. Stai parlando, tra noi abbiamo più o meno la stessa età e frequentavamo le stesse discoteche 10 anni fa. E abbiamo detto tra di noi: se noi ci fossimo conosciuti 10 anni fa, non saremmo come adesso. Cioè, perché eravamo talmente due capocce così diverse, impossibili, che pensando a come eravamo una volta e adesso siamo molto diversi. Quindi adesso siamo un bel match, ma 10 anni fa, come se non funzionava.
2: Ma noi no?
1: No, Roberta, mani a carciofo, metti mani a carciofo.
3: Ma anche no!
2: Che cazzo ce ne frega a noi, Roberta?
3: No, vabbè, ragazzi,
4: no, allora, cioè, a me ne fregava, io volevo sentire la storia.
0: Invece
4: era interessante.
0: Scusa, che
4: okay. Evoluzione personale.
3: Evoluzione personale, è vero.
2: Come
3: perché,
2: Pokémon.
3: Ma perché esatto, non è mai su.
4: Sei diventato Raichu.
3: No, però Raichu, quello non è Pikachu, la mia Pikachu è Raichu.
4: No, l'evoluzione.
3: Ma me sta per culo.
4: No, Pikachu diventa Raichu.
3: Ma che è?
4: Vabbè, però
3: stai lì, Pokémon. Per culo.
2: No.
4: Ma allora adesso apri Google e cerca Pikachu Raichu.
3: Ma anche no, non ci credo.
4: È vero, perché Pikachu è.
3: Ma che è Raichu, Pikachu?
4: Tra l'altro il mio Pokémon preferito, Pikachu,
1: sì.
4: Però vabbè.
1: Non è della mia generazione, quindi.
4: Ma come
3: vediamo
4: no?
3: Se hai sentito la radio, tu lo sai chi è l'amico di J-Ax?
4: Da romana devi rispondere in qualche modo, ma non posso perché.
3: Aux!
5: Ninchi. Peggio!

0: una delle canzoni candidate a essere il singolo dell'estate italiana 2026. Roberta, mi stai tirando tutto, però non è una cosa non è una bella cosa.
1: Ma questo non è quello che fa il formaggio?
0: Francesco Gabbani.
1: Gabbanino.
0: Quello è il figlio, Robè.
1: Ah, il Gabbani è il figlio di Gabbani e Gabbanino, logicamente. Comunque, dicevamo, comunque le cose che sto scoprendo io qua durante Fuori Onda è micidiale, e meno male che c'è tutto registrato con ticchete tocchete.
2: E ticchete tocchete.
1: E che?
0: Facebook.
1: Facebook. No, perché... Allora, Joy ha appena detto, sì, il sogno della sua vita, sì, è... incontrare l'amore della sua vita al supermercato, sì, ma tu intendi il cassiere, quello che fa lo scaffale?
2: No, chiunque, che ne so, incontra la gente, ma in tutta magna, quindi vanno al supermercato per fare. Aspetta, cioè, poi se incontro tipo da IKEA,
1: proprio lì fa paure sdraiati tutte le cose. Là sì.
2: No, ma perché siccome tanto mi trovi solo, a me mi trovi solo in quei posti, io per forza incontro l'amore della vita mia, non incontro. Tanti voto solo per supermercati.
0: Però
2: io
0: c'ho fetish per supermercati. Inconsciamente è cioè una bella cosa, anche perché non vai nei locali. Se vai ai supermercati, ai centri commerciali, esatto, che, cioè trovi gente che forse sì, e poi forse anche un non lo so, dei principi.
2: Esatto. Pensa se dove lo dovrei
0: incontrare il sabato sera in discoteca.
2: Da tipo i negozi Brigoman, no, tipo le Leroy Merlin, Brigoman, che vuol dire che se fanno pure i cosi da soli.
1: Da Bunnings. Te ci porto io da Bunnings. Da Bunnings ci sei mai stata?
2: Non ci sono mai stata qua.
0: Potete non fare più pubblicità, cos'è? Perché se no ci
3: caccio. Ah, non si può dire, esatto.
2: Vabbè, io ho detto negozi italiani,
1: sì, la coniglio.
0: Comunque,
4: no,
0: io
4: non
0: vado,
4: lo dico io, no.
0: Giusto per non fare pubblicità, io vado da Coles.
1: No, no.
0: A fare la spesa, e ormai so anche gli orari, perché alle 3:15 escono i bambini, io finisco di lavorare alle 4, sono proprio dietro. Quindi...
2: questo è un annuncio per tutte le donne che abitano in via.
1: No, però.
0: Quindi quando finisco di lavorare vado, devo comprare qualche cazzatella per casa, vado su tutte le mamme, a volte con i bambini, cioè tante volte con i bambini. Se no vai il sabato mattina verso le 11, quando ho sistemato i bambini, cazzo, pieno così.
2: Pieno.
0: Prima di andare a casa a cucinare.
2: E non hai ancora incontrato amore da vita tua?
0: Ho la sveglia io.
2: Ancora non hai incontrato amore da vita tua nei scaffali da morbidente. Ma ci sei mandato a comprare morbidente? È là che si incontra.
1: È lì che. Gioia, io ti dico la verità, allora.
0: Quello succede in Italia, perché qua mi sa che passo più tempo io a usare gli ammorbidenti che una donna.
1: No, però c'è da dire una cosa, perché vedi, questa è, diciamo, è una tenuta molto sbagliata, perché fidate, per una che è alta quasi 1,90 come me, io l'unici che mi fermano al supermercato sono quelli che mi dicono: "Me scusi,
2: me prendi
1: quello lassù?" Cioè, capito, a me sono questa gente che mi ferma, capito? Le vecchie d'alto 1,50 italiane.
0: Quindi sono persone bassissime, già non vanno
2: già
0: bene.
2: Già non vanno bene, ecco, no, una donna
1: quindi
2: alta
1: non
2: come
1: è
2: fa?
1: Vero, sto mito va sfatato.
2: Ma non è un mito, è il sogno, questo è il mio sogno, che della
1: scordatelo
2: vita.
1: Questo sogno, amore mio, mi dispiace, scordatelo.
0: Dai, no. Di avere Roberta a fianco che ti prende le cose negli scaffali.
2: Ci arrivo certo, io chiederei pure io.
1: Vabbè, allora facciamo così, andiamo. Tu quanto sei alta?
2: 1,67.
1: Allora andiamo al supermercato insieme. Tu mi pidi la roba giù, io te la pido su. Così vai. E poi vediamo.
2: E tu ti chiedi, guarda, per come sono fatta io, Piero, lo sgabello, ma la pio da sola.
1: Ammazzate, pure non sta vicino a me, c'è la pio da sola.
2: No, non volevo di questo.
1: Ma basta.
0: Vabbè, io volevo mandare, cioè, volevo dare una notizia, però
2: vai.
0: Per parlare di cazzo.
2: Quando

0: Quanto cazzo dura questa canzone? Ma sono 3 minuti e 25, sembra una vita.
1: Troppo.
2: Non siamo più abituati ai 3 minuti, adesso siamo sempre sui 2, 2:40.
1: Ma poi 3 minuti e 25 in Choice si è fatta anche la
0: sigaretta. Quando metto una canzone di magari 10 anni fa, 4 minuti, 4 e 20, non finisce più. Allora, visto che parlavate di mogli prima e di matrimoni.
3: Ma quando?
0: Prima, esaugere quante mogli?
3: Ah. Okay.
2: Tutto fuori onda, ragazzi.
0: Guarda la cerva.
1: No, parlavamo di segni zodiacali.
2: Esatto.
0: Guarda la cerva da un'altra parte. Allora, la festa di divorzio arriva in Italia con trasgressione e lusso. L'amore va, l'amore viene. Quando se ne va restano macerie emotive, dolori, frustrazioni, ma talvolta anche sensi di liberazione. E quindi perché non festeggiare anche solo, diceva, mi stai salutando?
1: No.
0: Per esorcizzare la negatività.
2: No,
0: il divorce party nasce circa 20 anni fa negli Stati Uniti e ultimamente approda anche in Italia, ma solo per una nicchia sociale dal tenore piuttosto elevato. Dopo vi dirò il perché. Qualcuno di voi è stato sposato?
2: Ma non esiste.
3: Due
2: volte sono spiegato. Non ha
3: capitato prima. Due volte.
2: Recidivo proprio.
1: La prima era del segno da
4: della Vergine,
1: settembre, no?
2: Sì. Ebbene sì.
1: La seconda Ariete.
2: Mamma mia.
3: Questa che è?
2: Dio.
1: Questa è cancro.
0: Cinghiallo.
1: Perché è brava, de fine giugno lei.
3: È brava.
0: Non va con i segni
3: com'è
0: suoi.
3: Cancro.
2: Non lo so, però serpente, è molto sensibili, molto
0: cigno, serpente.
2: Tutti e due legati alla famiglia, all'amore,
1: ma
2: perché non è cinese?

0: Allora, Roberta, cantala tu, dai, visto che ti piaceva questa canzone. Sei pronto, dai?
1: No,
0: sei pronta? Fragole, panne e champagne, fragole sotto la luna.
2: Na na na na na.
3: Faceva così, no?
4: Papparappa.
1: No, però sono intonata, ma che avete messo? Come quando cantano Sanremo.
4: Abbiamo messo come vivere insieme e restare felici con il gioco parallelo.
3: Ma no.
4: Fare ognuno le proprie cose restando vicini è il vero trucco per convivere serenamente.
3: Ma
4: qua abbiamo già dei dissensi.
3: No, no.
2: Sì.
3: Io no, tu sì. Sentiamo.
2: Vai.
4: Star bene insieme non significa per forza fare le stesse cose nello stesso momento. Esiste un segreto molto semplice che molte coppie usano per non soffocarsi: il gioco parallelo. È un'idea che arriva dal mondo dei bambini, ma che funziona benissimo anche tra gli adulti che convivono. In pratica si condivide lo stesso spazio facendo cose diverse. Uno legge e l'altro suona. Uno il piano e lui lei il piano e lui la tromba.
1: Scusa, ma di che argomento stiamo parlando? Perché io
4: l'ho appena letto.
3: Come restare in coppia felici?
1: C'è roba che manca a scuola.
2: Coinquilini, però, non coppia. Scusa,
3: cosa?
2: Sembrano coinquilini, non coppia.
3: Ma no,
4: la sera trombano, però, quindi va bene.
3: No, invece sta tutto. Io lo applico.
4: Secondo l'assistente sociale Anna Owens su Very Well Mind, è un modo per sentirsi uniti anche quando si vivono esperienze separate. In fondo il messaggio è: io faccio le mie cose, tu fai le tue e ci godiamo entrambi le nostre cose e va bene così.
3: Posso fare un'osservazione?
0: E la sera si bomba.
3: Ma c'è mai un'italiana che fa ste ricerche? Sono tutti stranieri che le fanno ste ricerche. Ma noi italiani ci frega il cazzo di come sta bene.
4: In Italia tagliano la ricerca?
0: Sì,
4: per le cose importanti, figurati per le cagate.
3: Cioè, perché non c'è una lira, quindi?
1: Ma perché tu hai mai sentito uno dagli studi della Sapienza di Roma? Ma
3: sì,
1: te
3: esatto,
1: che ne sai? Tu puoi mettere da Oxford, Howard,
3: tutti questi nomi sessuali grandi.
4: Howard era il papero.
1: C'è anche Howard.
4: Il papero.
1: No.
3: È Harvard.
4: Harvard.
3: È Harvard.
1: Oh, senti,
3: so pure che non c'è inglese.
1: C'è
3: una
1: evidenza la parola d'inglese.
2: No, sto facendo il corso.
1: Cioè,
3: sto facendo un corso d'inglese.
2: Finalmente, sì.
3: No, però Harvard, magari studio da Harvard.
1: Gioia, scommetti che fortunato ti faccio cambiare nome a te.
3: Dai,
1: Gioia.
4: E infatti lo psicologo Mark Travers
2: anche lui
4: spiega che questo metodo aiuta entrambi i partner a crescere individualmente, permettendo loro di dedicarsi alle proprie attività e ai propri interessi, pur condividendo lo stesso spazio.
3: Vero?
2: Sì, basta che non diventi proprio, cioè solo questo, no?
3: Ma no!
4: Non è un ignorarsi, però
3: certo.
4: Allora, io te parlo esperienza mia, no? Io gioco ai videogiochi parecchio, tanto.
2: Ok, okay? Sì,
3: troppo.
2: Conosco tanti partner che lo fanno. Tanti partner lo fanno, sì.
4: E a lei gli piace legge. Quindi che famo? Stiamo sul divano insieme, stiamo accoccolati, io gioco, lei legge, però comunque stiamo insieme.
2: No, io quello che dico è importante che non diventi tutta la domenica così, tutto il sabato sera così, cioè capito che non sia
3: abitudine.
2: Bravissima.
4: Penso che questo sia un consiglio per le coppie per evitare il trascurare il se stesso.
3: Assolutamente.
4: Quindi tu c'hai le tue passioni, i tuoi hobby, i tuoi interessi che devi continuare a coltivare, ma questo non vuol dire che coltivare un hobby significa tagliare fuori il partner. Potresti essere in grado di coltivare l'hobby mentre il tuo partner, la tua partner, coltiva il suo nello stesso momento, nello stesso ambiente. Due hobby differenti.
2: Se poi sono stessi hobby, cacchio, è ancora più bello. Scusate,
3: stiamo sempre sull'utopia.
2: Lo so, sì, scusa.
4: Il problema qua è rivolto alle coppie che non hanno gli stessi interessi,
2: esatto,
4: che però se vogliono bene.
2: Okay.
4: Quindi sviluppare e coltivare i propri interessi, la cosa importante è condividere lo stesso spazio. Così che il contatto fisico, il contatto visivo non manca.
2: Abbiamo aperto un po' il dossier Medicina 33. C'è stato un momento di...
1: No, ma io con me stessa, contatto fisico, visivo, tutto.
4: Sì, lo sappiamo che te sgrilletti.
1: Allo specchio,
4: in breve.
1: Faccio anche allo specchio, così che ho contatto fisico e visivo. Vedi l'intelligenza, però il mio quoziente intellettivo quanto è alto?
0: Quanto è alto, era di troppo.
4: È alto perché sei 1,90 m, mica perché... In breve ci si sente coccolati dalla presenza del partner, senza l'ansia di averlo, di doverlo intrattenere e di dover parlare per forza. Il gioco parallelo è fantastico per ricrearsi, ma non deve sostituire, vedi, i momenti in cui ci si guarda negli occhi, si chiacchiera e si fa qualcosa davvero insieme.
1: Tipo,
4: quindi qualsiasi cosa, Roberto. Okay. Non te devo mettere i sottotitoli ogni volta, no?
1: Uno chiede, va, vai.
4: L'importante è finita. L'importante è avere le attività che si fanno insieme, ma può essere cucinare, può essere
1: sì,
4: anche
1: partecipare, dai, ma che stiamo a dire qua?
0: Cucinare insieme.
2: Beh, a... cucinare fa bene, edificante per la coppia.
3: Io preferisco apparecchiare a lui, cucina, lui, lei.
4: Io non gliela faccio a cucinare insieme, perché quando cucino io tu te togli dalla cucina, se no te taglio. Se no te taglio.
3: Io perfetto, vado sul divano a guardare un film e tu cucini.
1: Io esatto, perché sono stato sempre chef, quindi per me cucinare è un lavoro, è una passione. Quindi.
4: No, a me mi piace cucinare, ma perché mi piace mangiare, che
0: io non so.
3: Comunque
0: fa
3: una matriciana dopo, posso dire.
0: Come faccio? Io non so cucinare.
1: Allora, io vengo e cucino a casa tua, tu cosa fai?
0: Io non mi piace.
1: Ah, ok, va bene.
3: È giusto.
4: Ma tu non sai cucinare, no? Però state insieme, no? Lei sta a fare qualcosa, te dici me tagli una cipolla. Tu stai là con lei e tagli una cipolla.
3: Che dolcine, tipo film.
2: È vero, però
4: vedi,
2: aiuta.
4: Tu che guardi film, vedi?
2: Aiuta a creare quella sinergia, vera.
3: Certo.
2: Beh,
3: dai. Vabbè, c'è sta pure una serata che io invece voglio uscire per i cavoli miei, tu esci per i cavoli tuoi, capito? Ognuno coltiva le cose sue.
1: Ma complimenti. Cioè, perché tagliare una cipolla è proprio una cosa di quelle, no?
4: Ma me coglioni,
3: vabbè,
4: non fuori questo.
3: Io non so cucinare, potrei tagliare tutta la cipolla. Se,
1: cioè, a me se uno mi dice tagliare una cipolla, voglio dire, cioè, vedo tutto tranne che una cosa passionale. Poi
4: ascolta,
1: non so,
4: ma non è la cosa passionale. Beh. Tu non è che te devi eccitare con la cipolla.
3: Ah, no? Non era così.
4: Però metti piangi caso, no? Perché, metti caso, no? Che te stiamo insieme e se frequentiamo.
1: Dai,
0: prova a capire, Roberta. Provaci.
4: Gli sto a fare l'esempio.
1: Vai.
4: E vogliamo passare il tempo insieme, sì, no? Potremmo fare tutto quello che te pare. A una certa dobbiamo mangiare.
1: Vai.
4: Ok.
1: Forza. Uber.
4: Ma Uber è il cazzo.
3: Ma no, ma quanto è bello.
4: Se, no, oh, se famo una carbonara, ok. Dai, io metto sull'acqua, metto su a far guanciale, dico, Robè, rompi due uova.
1: Dai,
4: tu stai là. De fianco a me, rompi due uova, metti il pecorino.
3: No,
0: Alessa, pure anche tu, cazzo, trovi proprio la gente. Sì, tutti esempi. Con lei, cazzo.
1: Rompi le uova.
0: Rompi le uova, il pecorino. Dai, vai, dai. Però vedi questo.
5: Ciao, che fai qui?
6: Sono venuta a dirti di seguire Pensavo Peggio su Facebook, Instagram
5: e TikTok.
6: Bravo, anche su TikTok. Ciao.
5: Ciao. Ma chi la conosce questa?

0: solo nostra. È incredibile, Roberto è allergico al cetriolo. Ma chi l'avrebbe mai detto?
1: È vero, ragazzi, ma poi l'ho scoperto al mio 18° compleanno.
0: Che stavi a fare col cetriolo? Come l'hai scoperto?
1: Stavo lavorando, sono andato a un posto tipo dei sandwich che fanno. Quella me facevo tutte verdure, dico vabbè, butta tutto. Io non avevo mai mangiato il cetriolo fino a 18 anni, giuro, non mi chiede come. Ma mangiato.
0: Mi interessa, vai.
1: L'ho mangiato e meno male che cioè come entrata è uscito, perché praticamente
0: sì. Fatto tipo esorcista tu.
1: Praticamente sì. E niente, poi ho scoperto che sono stata allergica, perché poi The World sono andato all'ospedale perché ero quasi morta, anafilattico da adesso.
2: Attenzione.
1: Il dottore mi ha detto allergia a bruttissima, ma proprio l'odore mi sento male.
3: Ma anche l'anguria, tipo, che è della stessa famiglia del cetriolo.
1: No, per esempio il piccolo, com'è in italiano?
0: Cetriolino.
3: Cetriolini, sì.
1: No, perché quelli si vede che quando sono curati
0: sottaceto,
2: però non è uguale.
1: Buoni, no, quelli
2: rimangono.
1: I sottaceti li mangio tutti. Anzi, l'altro giorno ho trovato. No, tu fate due risate. Ho trovato un pacchetto di patatine.
3: Sì, anch'io.
1: Non dico la marca. Non si può dire. Che c'era scritto edizione limitata, sì. Pickles. Vabbè. Io sono io fammi assaggiare. Ho aperto il pacchetto e stavo in macchina, andavo a casa di un'amica mia. A un certo punto me ne sono mangiate due. Poi mi è venuto un metodo, ho detto Dio, il panico. Ho cominciato a sentirmi la lingua che mi si gonfiava, tutto quanto, perché
4: non sei più la benvenuta.
1: No, certo. Perché nella capoccia ho detto Dio, il cetriolo, mo sto a morire, mo mi sono fermata. E ho guardato gli ingredienti, c'è fosse stato un mezzo ingrediente che diceva cetriolo, pico. Praticamente c'è tutto, non so come cacchio l'hanno fatto quel sapore.
0: Ci stanno manco più le patate.
1: Ma grazie a Dio, ma grazie a Dio. Di tutti quegli ingredienti c'è fosse una cosa che pensavo che ci stava. Meno male, quindi pensavo di morire, ma invece no, eccomi qua.
4: Dimmi di no, ti prego, il Vegemite.
3: Lo adoro.
0: No!
2: Io non l'ho neanche mai assaggiato.
3: Sia col burro che col formaggio.
1: È buono, a me piace pure.
4: Lei mangia il piccolo, io trovo venire più qua, non sei più la benvenuta perché si mangia il piccolo così. La aspetta.
2: Momento dai, pizza ossi. Vendolo.
1: Dilla.
4: Al Vegemite, cioè io ci lucido gli stivali.
3: Lo so, non è granché a livello nutrizionale.
1: La pizza con l'ananas?
0: No.
3: No, quella non l'ho provata.
2: Ma lei è seria?
0: Beh, la puoi provare pizza dal pizza vendolo 34 Bright Street Ferryden Park.
2: Station sponsor.
0: Perché facciamo anche la pizza hawaiana, che è prosciutto cotto e ananas.
3: Allora tornerò.
2: Perché no, perché non amo l'ananas, però.
4: Perché più sei indipendente, più è difficile trovare un partner. Più ci abituiamo all'indipendenza, più è difficile fare spazio a un partner. Il rischio di trasformare la libertà in un muro che allontana l'amore. Esiste un momento preciso in cui la ricerca frenetica di un partner smette di essere una priorità, è vero? Non è rassegnazione, è il passaggio dalla solitudine subita alla solitudine scelta. Beh, io 7 anni che ufficialmente, quasi 8, che ufficialmente sono single. A settembre 8. Sì, è difficile far entrare un'altra persona.
2: Sì. Io lo confermo.
4: Perché ti abitui a farti affari tuoi.
2: Perché ti piace proprio
4: a non dare spiegazione di quello che stai facendo, assolutamente di niente, non dover chiamare nessuno per dire che cosa fai, a che ora arrivi.
2: Ma no, io non la vedo così. Cioè, non è una scelta in quel senso. Cioè, sicuramente non ho problemi a dover
4: quella è una scelta, quella è la libertà.
2: Esatto, cioè la libertà, però io ce l'ho allo stesso modo anche se sono una coppia. Cioè, nel senso,
0: esperienza
4: dipende
0: personale.
4: Se non lo fai tu, è un'esperienza personale. Dopo un po' le donne mi chiudono.
2: No,
4: tra virgolette.
0: Esperienza personale, io quando lavoro in pizzeria al sabato, molto spesso dopo se andiamo a fare una birra o a casa o da qualche parte, spesso c'è pure l'amica Fritz qua. Io non è che dico chiaro il permesso, mando un messaggio perché. No, vabbè, c'è gente che lo fa, lascia sta.
3: Sì, è vero.
0: Mando
3: ragione.
0: Un messaggio e dico: guarda, se andiamo a fare una birra, se vediamo domattina.
4: Quanti che stai insieme?
0: 3 anni e mezzo.
4: Allora ci sta, 3 anni e mezzo ci sta che mandi un messaggio.
0: Sempre fatto.
2: No, beh, il messaggio è d'obbligo, nel senso ti avviso che non rientro.
0: Sempre
2: quello è il minimo
0: fatto.
2: Sindacale. Ma non è una richiesta.
4: No, scusa, quindi è un po' che vivete che state insieme perché state vivendo insieme.
0: Anche quando non vivevamo
2: insieme.
0: Quando non vivevamo insieme. E magari ci organizzavamo per andare a fare una cosa a colazione la domenica mattina. Io mandavo il messaggio il sabato sera: guarda, faccio tardi, non famo colazione, semmai usciamo a pranzo.
4: Perché stai perché stai cambiando quello che avevate deciso. Se invece non dovevate,
2: però,
4: domenica non dovevate andare a fare colazione, tu gli mandavi un messaggio la sera, digli: torno tardi stasera.
0: Ma non c'era motivo, perché lei non vive con me.
4: Esattamente, esattamente quello.
0: Però io la libertà di far il cazzo che mi pare non l'ho persa perché sto in una relazione.
2: Assolutamente. Bravo. Mai. Prima reazione.
0: E io è una cosa che ho messo in chiaro sin da subito, ma con tutte.
2: Io pure.
0: Mi sono divorziato due volte, non è che voglio dire.
2: Ma infatti
0: non
2: mi sembra che c'è una grande comunicazione.
0: No, no, la comunicazione no, c'era, bravo. Che dopo loro ti dicono sì, sì, va bene, sì, sì, va bene. Poi, e poi però mi trascuri, hai rotto il cazzo. Sono sempre stato così, non è che ti trascuro mo.
4: Perché, no, due cose, una è rispondere a questo, perché la donna, per quello che penso io, perché la donna, cioè, si innamora di te per come sei.
0: Però devo cambiare.
4: No, no, piano piano ti prende per mano e ti porta dove vuole lei. Al punto che quando ti ha portato dove voleva lei, non sei più la persona di cui sei innamorato.
2: Ma a me non mi ci porta, perché ti vuole più, perché non ti piace. È quello che parlavamo prima, perché ti stanchi per questo.
0: Però a me me lasciano perché non riescono a portarmi dove vogliono loro.
5: Giusto.
2: Perché mantieni, non
4: amavano te,
2: allora.
4: No, mantieni
2: il tuo essere.
4: Tipo, esatto. A me quello che vedi è quello che sono, cioè non è che faccio
0: esatto,
4: finta, cioè
0: la stessa cosa.
4: Io so così. Boh, non so che dire. Vabbè.
2: Abbiamo toccato un argomento particolare.
1: No, è che no, io penso, no, perché guarda, però è vero, perché
4: quant'è che sei single, Robè?
1: Tre anni. No, però c'è da dire anche che vabbè, voi mi conoscete la mia storia, mo senza che stiamo a spiegare tutta la storia mia, diciamo.
4: No, anche perché
1: per quale motivo che sto uscendo ultimamente 2 mesi, non sono uscita per 10 anni, però comunque sia, io devo dire che fino a 6 mesi fa tra me e me dicevo, però mi volevo fidanzare, mi piacerebbe stare con qualcuno, vabbè, così cos'ha. Adesso che io sto uscendo e mi sto pure a divertire, per carità, però io sono arrivato a un punto che seriamente, ma questa è una cosa seria, sono arrivato a un punto che esco, giusto, vado in una discoteca e c'è gente che magari ti fa complimenti, oh mazza sei così, cosa è, però arriva un punto che mi sono proprio rotta le palle, nel senso che sai quando uno, cioè io non me voglio vantare perché giuro su Dio non lo faccio, però sai quando ricevi troppo e sai quando come bambini che troppo c'hai e poi alla fine non vuoi più niente
2: stroppi.
1: Perché io sono arrivato a sto punto veramente, ma non sto scherzando,
0: però te posso dire, tu stai a fa alla soglia dei 40 anni quello che abbiamo fatto tutto a 20 anni.
1: C'hai ragione, lo so, lo sto a far contrario,
0: il problema
1: io,
0: è che lo
1: sta a
0: fa troppo tardi,
1: lo so
4: io ma vorrei mi piacerebbe innamorarmi.
2: Però
4: mi
2: bravo.
4: Piacerebbe innamorarmi.
2: Non è che lo cerco.
1: Peccato, va.
4: No,
2: c'è la voglia di riprovare quella cosa che però non la devo cercare, mi deve venire, mi piacerebbe sentirla.
4: Senza avere paura del dolore che puoi avere, perché tanto ogni volta che ti lasci
2: alla fine
4: lo
2: provi.
4: 3 storie importanti, 3 sofferenze, soffri sempre uguale.
2: Sì, è vero.
4: Non è come sei.
2: Sono stata più fortunata io.
4: Se ti fa male, ti bruci il dito la seconda volta, sai che dolore ti fa meno male.
5: Il dolore fa sempre.
2: Io sono stata fortunata.
4: Stai comunque male, sei una merda.
2: Che non ho sofferto, d'accordo.
5: Non è una cicatrice, non è un osso calcificato, allora, che dicono che no, fa male.
2: L'ultima sì, però.
0: Loro stanno a fagarsi l'osso.
5: Scusate, no, è un momento importante, toccando, siamo qua distrutti.
2: Lasciateci soffrire.
4: Cambiatevi il numero di telefono e vedetevi dopo. Però mi piacerebbe
5: dopo,
4: stai parlando di cose serie, non rompi il cazzo. Mi piacerebbe innamorarmi, però, vicchia.
2: Ma non è facile, ma tu la trovi poi quando diventi più grande, diventi più esigente.
4: Esatto.
2: Non ti accontenti di niente.
4: E dopo 8 anni da singolo sei veramente.
0: Però vi posso dire una cosa? L'amore si trova quando si smette di cercarlo.
2: Ma io non lo cerco,
5: è vero.
2: Infatti non lo trovo.
5: Verissimo.
0: No,
5: se ci
0: stai a pensare, se ci stai a
2: pensare,
4: no,
2: zero.
4: Il problema è un altro.
0: Se ci stai a pensare, se tu te svegli la mattina e dici mi piacerebbe innamorare, vuol dire che tu lo stai a cercare l'amore.
4: No, non lo sto cercando.
5: Piove così dal
4: vero. No, ho detto mi piacerebbe. Ho detto mi piacerebbe, però non lo faccio. Vado da Colts, non a cercare l'amore.
2: Ma c'è speranza da Colts, poi se non lo trovo lì, ciao.
4: No, però dico, mi piacerebbe. No, non lo sto cercando, non c'ho fra un cazzo.
1: Ce l'hai vicino, manco te ne sei accorto.
2: Ragazzi, attenzione.
1: Chi c'è là davanti, chi c'è là
4: Roberta,
1: qua c'è
4: Roberta, sta canzone dice tutto, guarda.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: L'abbiamo trovata la canzone per Roberta, che fastidio, dai, te la facciamo. Allora, continuiamo.
2: C'hai gli occhiali per Sabali, che fastidio.
3: Voi dite
1: non parli mai al microfono, che fastidio. Te li troviamo. Te l'abbiamo fatta, ormai è fatta la canzone, dobbiamo solo registrarla.
2: C'è le labbra a canotto, che fastidio.
3: Cioè, voi mi cercate il giovedì della settimana prima per il mercoledì dopo, capito? E poi quando sto qua mi fate
0: la... Brava, roba, difenditi.
4: La stagione scorsa hai tirato più sole tu che in Carzolaro.
3: La stagione scorsa ero busy.
0: Non si parla del passato.
3: Avevo altre cose da fare. In questo periodo sono meno busy e quindi mi posso dedicare.
1: No, io lo so perché, Robè.
0: Io non mi sento cosa? Più.
1: Non ti senti? Senza.
0: No.
4: Io te sento però. Guarda se sono staccate.
0: Che mi sei staccato?
4: Per cazzo, Robè, le cuffie.
0: No, cazzo c'è.
3: Robè, non so io, lei è Gioia, non è Robè.
0: No,
3: lei
0: chiama Roberta perché è uno stronzo. Oh, non potevo dirlo?
4: Mi sono sbagliato, sto di Roberta a lei.
0: Perché
4: Roberta.
0: Io di secondo nome mi chiamo Roberta, ma odio quando mi chiamano Roberta.
3: Ah, perché tu sei Roberta.
0: Io mi chiamo Gioia Roberta.
1: Il destino, Roberta.
3: E io mi chiamo Roberta Gioia.
1: Ma lei con... ma lei con 3B però, Roberta.
3: Oh,
1: Roberta.
3: Però c'è da di...
1: Roberta, di sabato.
3: Sabato.
4: Aspetta, Gioia.
1: Sabato.
4: Gioia di caramella.
0: Caramella. Vabbè, perché siamo romana, caramella. Perché?
4: No, tu hai detto caramella.
0: Perché è italiano, caramella.
4: L'hai detto caramella.
3: Ma se scrive con una M con due
4: è una.
0: Caramella, una M.
5: Una M.
3: Ma da quando?
0: Da sempre.
3: Ma che mi siete detto? Devo zingaretti, io.
4: Ma tu manco gli zingari.
3: No, comunque c'è da dire che stasera con due piccioni, no, come si dice?
0: Con due piccioni, con
3: la fava ha fatto due piccioni, perché? Allora io mi chiamo Roberta, Ludovica Federica, giusto? Poi Gioia, secondo me mi fa Roberta.
0: No, proprio mi chiamo proprio Gioia Roberta, il primo nome.
3: Ah, no, Gioia Roberta.
0: Già.
3: Tu sei
5: Federica.
3: E quindi io ho due nomi.
5: Felixiana.
0: Ma quindi era vero che ero Felixiana?
5: Sì,
0: tu...
1: il tuo cognome o il tuo secondo nome?
5: No, cognome vabbè. Però Felixiana, sì.
4: Ma questo latinismo vabbè, è così.
1: Il cognome vabbè
5: Mariani, figa.
4: Mariani figa.
5: Un saluto a tutta la Milano, Brianza.
1: Infatti, secondo me ci sono, a Milano sono più Mariani che Rossi.
5: Ce n'è anche tanti a Roma, però, anche nel Lazio.
0: Ma di che Mariani?
5: Sì.
0: Ah, non sapevo.
1: Vabbè, quando mi hai detto fini di cazzi vostri.
3: Ciao, Jerry, hai visto? Che stranezza.
4: No, non ce ne frega un cazzo.
1: Il paradosso emerge quando all'improvviso qualcuno entra nella nostra vita e in quel momento tutto ciò che era semplice inizia a sembrare terribilmente complicato. Molte persone restano single non per mancanza di desiderio affettivo, ma perché hanno letteralmente disimparato come si faccia a fare spazio a un altro. Posso dire una cosa? Cioè, cazzo, sembra che mi ha seguito. Cioè, esattamente quello.
5: Te lo senti?
1: Io faccio una fatica tremenda.
0: È la storia della nostra vita.
1: Però a volte dopo una settimana, due settimane, dove vai, cosa fai, con chi sei? E uno pensa, cazzo, ma due settimane fa io non venivo, non me la facevano la perquisa, la perquisa, no? Cioè, che cazzo.
4: Però aspetta, dipende anche come viene detto, come viene chiesto questo dove vai. Magari è una scusa per ditte. Stai a uscire, io sto a casa, non fa un cazzo. Dove vai? Vieni qua.
5: Bravo.
0: Però, sai come si supera questo scoglio?
5: Mamma mia, che paraverbale.
0: Comunicazione chiara.
1: Esatto. Allora,
0: se
1: però,
0: mi vuoi chiedere di uscire, chiedi.
5: Che non verbale.
4: Il problema
5: qua
4: è la donna che non ce l'ha la comunicazione
5: è
4: chiara.
5: Vero.
4: In generale.
1: Aspetta.
4: No.
1: Vabbè,
5: è vero.
4: Allora, Gioie, lascia sta.
1: Cambia il contesto, rompe il cazzo sempre.
0: Sono d'accordo. È il nostro
1: però
0: lavoro.
1: Però se io dico una donna, cioè se io la domenica sera vado a vedermi la partita, per esempio.
0: Vai.
1: No,
5: di
1: mi piace...
5: futi o di soccer?
1: No, calcio. Ancora non... 20 anni non ho ancora capito le regole.
4: Ma manco io.
1: Ma perché non ce n'è, secondo me, perché non l'ho capito.
5: No, tempo
4: regole vabbè, ci saranno.
1: Dicevamo, io vado a vedere la partita la domenica sera, per esempio, voglio andare a vedere la partita della Juve. Se c'è la Juve la domenica sera e non la mattina, voglio andare a vederla. E vado a vederla da single. Poi conosco una ragazza. Guarda, io la domenica sera vado a vedere la partita. Se poi vuoi venga a dormire da te, se non a casa mia. Ma io la domenica sera vado a dormire. Sì, va bene. Anche perché quando mi hai conosciuto io ero così e facevo questo.
4: Esatto.
1: E ti sono piaciuto anche per questo.
4: Sì.
1: Perché dopo un po' dà fastidio sta cosa?
4: Perché non era onesta lei.
0: No. Secondo me qui
4: ragione.
0: No.
4: Non è onesta lei.
0: No, secondo me lì subentra un'altra cosa. Cioè magari se io ho poco tempo per vederti e magari uno di quei giorni è proprio la domenica, comincerà a darmi fastidio perché ti voglio vedere e ho poco tempo.
4: Però quella domenica non c'era manco prima.
0: Cioè, no, se sì, ma nel momento in cui ti conosco e ti voglio vedere, magari io la domenica non
4: vieni
0: lavoro.
4: Vieni allo stadio con me.
5: Bravo.
0: Io te voglio vedere sta insieme a te, non puoi vedere
1: allo stadio
0: con me.
1: No, però facciamo una cosa insieme. Andiamo allo stadio, o andiamo al pub.
0: Cioè, no, è ovvio che facciamo qualcosa insieme, però io vorrei stare con te, capito?
1: Però io vado a cena con te, voglio vedere la partita, non voglio che tu me le triti mentre mi sto guardando la partita, però mi fa piacere, a me personalmente farebbe piacere vedere la partita insieme alla mia compagna.
4: Come si chiama?
0: Come si
4: chiama?
0: Se chiedessi io le mie, che ne so, io tutte le domeniche sera vado al karaoke, mo sto di. Vieni con me, tu mi dici ma che cazzo
1: vengo
0: al karaoke?
1: Non me ne frega un cazzo, vengo, cioè, aspetta, vengo.
4: Quando la Juve gioca fuori casa vengo a far karaoke.
1: No, no, ma aspetta, no, aspetta, no, no, io personalmente io verrei. Sono d'accordo. Me ne starei davanti al che ne so, al tavolo, non vengo
0: senso
1: a cantare, no, però sto vicino a te. Se a te fa piacere fare una cosa insieme
5: dai,
1: a me.
5: Sì.
1: È una cosa
0: no,
1: che fa,
0: la cosa,
1: è una
0: cosa che facciamo insieme devi piacere a tutte e due, se no non c'ha senso.
1: Però se sei la mia compagna e ti voglio bene e tu vuoi che io stia con te quando a te fa piacere andare al karaoke, io vengo con te. Magari sto al bancone e mi alcolizzo.
0: No, perché lì non stiamo insieme. Cioè io non voglio che stai con me perché ti devo vedere. Io voglio stare con me perché stai con me. Cioè,
3: c'ha ragione, c'ha ragione.
0: Io non
3: perché
0: è che te devo controllare, io voglio stare con te.
4: Tu stai facendo una paracula.
3: No!
1: Scusa, scusa, a me piace. Io che ne so, prima passavo ore, giornate, nottate in studi di registrazione, ma nottate.
0: Ok.
1: Ci fosse stata, per esempio, mi è andata. Sono stato fortunato che due delle mie compagne, una la mia moglie, anche loro erano nel mondo della musica e quindi passavano il tempo con me e stavano lì. Altrimenti se ci fosse stata una donna che non capisce un cazzo di musica, non vuole stare.
0: Però lei è diverso.
1: A me piacerebbe, aspetta, a me sarebbe piaciuto lo stesso che lei fosse lì.
0: Però secondo me lei è diverso perché
1: fosse stata lì.
5: Sì, sì, no, scusa, no, vai. Finisci. No,
0: perché lì è diverso. Uno, perché mi fai entrare nel tuo mondo, quindi se io venissi con te in quei contesti, io lo strapprezzerei anche la partita. Io magari una volta o due ci
1: però
0: verrei,
1: ti rompi coglioni 8 ore in studio,
0: no,
1: di registrazione
0: non ci vengo, però un paio d'ore con te ci vengo perché uno voglio di quello che ti piace, quello che fai, cosa fai, ma non per controllarti, perché voglio sapere chi sei, quello che ti piace, quello che fai e condividere questa cosa con te. La partita una volta ci vengo, due volte ci vengo, l'altra volta dico amore mio
1: non sempre,
0: vai,
1: non sempre,
0: io vado
1: sì
0: a far karaoke,
1: certo,
0: capito,
1: certo.
0: Se però c'è quella volta in cui ti dico guarda sta domenica sera stiamo insieme e tu mi dici no per la partita una volta che te lo chiedo, allora là no, cioè, capito?
5: No, era il discorso, scusami, mi sono accesa perché vedi che allora avere comunque delle cose in comune, tipo insieme unione, bam, è la soluzione.
0: Vabbè, questo sì, questo è chiaro.
5: Però non è, lo so, ma non è così scontato, secondo
0: me.
5: Non è
0: che non è scontato, è che è difficile che ti capi.
1: Vabbè, chiacchierate tra di voi.
0: Così.
1: Allora, dicevi Roberta, c'è un intro lungo questa canzone. Questa è una canzone un po' datata di Francesco Renga. Si intitola Sto già bene. Vorrei dire qualcosa tu? Lo dici, guarda, tra 4, 3, 2, 1.

0: bene.
1: Ok, momento
0: caro. Allora, ce ne andiamo.
2: Non ce ne andiamo perché ho trovato la soluzione a tutti i vostri problemi.
0: Di quelli che abbiamo parlato
1: stasera.
0: Intanto siamo in diretta su Facebook. Fatti pure gli affari tuoi, Roberto. Stanno guardando qua.
3: No, io sono.
0: Vuoi salutare i tuoi fans?
3: Ciao a tutti i fans belli che lo so, la settimana.
0: Più sulla nostra pagina.
2: La soluzione? Couch Friends, perché l'amico da divano è il legame vero.
1: Vero.
2: Il
1: vero.
2: Couch Friend è quell'amico che ci permette di essere noi stessi senza alcuna maschera o costrizione.
1: Vero.
2: Il termine letteralmente significa l'amico da divano, non descrive una semplice amicizia, ma identifica una categoria d'élite della nostra cerchia affettiva. I migliori amici, quelli che hanno superato la barriera della formalità, quelli con cui ci si sente a proprio agio, anche appunto sul divano e in condizioni opinabili. Fammi la faccia opinabile.
1: Totale.
0: Ho capito.
2: Il fulcro di questa relazione è la semplicità. Come riporta un post di Ofem, con un couch friend l'ansia di dover fare qualcosa o di apparire al meglio svanisce completamente. Quella persona con cui ci si sente a proprio agio, anche da spettinati, in pigiama o stanchi, dopo una giornata storta. Il divano diventa così l'altare della fiducia reciproca, un luogo dove la vicinanza fisica non richiede intrattenimento, ma si nutre di una pura e rassicurante presenza.
1: Un amico.
0: Io avevo gli amici couch friend. Cioè, gli amici quelli per uscire, gli amici couch friend.
1: Bravo,
2: io
1: è vero.
2: No, perché facendo due lavori non c'ho tempo manco di starci io sul divano.
1: Niente couch.
3: Io il divano, televisione zero, proprio non ce sto mai né sul divano. No. Né
1: però sono d'accordo con la distinzione tra amici, perché ci stanno gli amici con cui sta in silenzio diventa a volte tipo che lo devi riempire per forza e non possono essere amici da divano. Invece amico da divano è quello con cui può stare in silenzio pure un'ora, stiamo bene. Quindi sì.
0: Vai, cucini due cose, le porti sul divano, mangi, ordinate
1: sì,
0: una
1: bravo,
0: pizza.
1: Bravo.
0: Però non è quello con cui ci fai serata.
2: Però
0: magari
2: stai sul divano e non fai niente.
0: Ma cazzo, guardate i film.
1: È vero.
0: O commenti il film.
2: Ok, allora te posso dire. Ma con alcuni amici.
0: Non deve essere una. Non devi chiacchierare per forza.
2: Sì, sì, sì. Con alcuni amici ho fatto le tre di notte a parlare di niente.
1: Bravo, bravo.
2: Però se stiamo sul divano a guardare la televisione, io mi addormento.
3: Se
2: stiamo sul divano e chiacchieramo, e stiamo, che ne so, sabato sera stiamo sul divano e chiacchieramo, potremmo stare fino alle 4 di mattina a chiacchierare delle cazzate.
1: Vabbè, perché di notte poi si parla o di cose profonde o del cazzo di niente.
2: O di tutte e due, che è la cosa migliore.
1: Quando poi metti. Sì, totale.
3: Scusate.
0: Tipo io un amico che. A parte che un. Come si dice? Sono quelli là che vengono invitati per andare a vedere i film prima.
1: Che
0: vanno
1: cos'è?
0: Al cinema, come si chiamano quelle persone?
3: Le premie.
0: Critici.
2: Sì, critico cinematografico.
0: C'è un amico, Alessandro, si chiama Alessandro.
1: Strano.
0: Cioè con lui guardiamo i film, magari mi racconta alcune
2: ma lui qua lo fa?
0: Lo faceva, se ne è tornato.
1: Ale torna.
0: E lui sta va al cinema e hanno tipo la lucina, l'abajur col tavolino piccolo dove loro scrivono, iniziano a scrivere, commentano.
1: Sì. E li condivideva con te poi?
0: No, quando vedevamo un film, sapeva che a me piaceva tipo la Marvel, gli X-Men, tutti gli Avengers, queste cose qua. E lui diceva delle retroscena, delle cose, sai che non si dicono, cose magari, non so, credenze, cose di corridoio.
1: Bello, t'hai scelto bene.
0: Non era, la persona, e io magari andavo lì, cenavamo insieme, piazzava un film, mi piaceva, magari mi riempiva di informazioni. Però non era quello con cui andavo a ballare, con quello con cui andavo, uscivo a fare serata.
2: Perché magari in quell'altro ambiente sociale era una persona che non si adattava a quell'ambiente sociale.
0: Esatto.
3: Però scusa, esempio, tu a me come amica, che tipo di amica sono con te? Siamo amici da divano, amici da divertimento, amici da radio? Com'è?
2: Da semaforo.
3: No, guarda, non voglio manco sapere la risposta. Manco ti chiedo il significato, perché manco lo voglio sapere. Joyce, io e te che amici siamo?
0: Non posso, siamo in diretta, guarda, su Facebook,
3: okay,
0: te lo dico dopo.
2: Anche perché ciò che rende speciali queste amicizie è l'assenza totale di giudizio.
0: Esatto.
2: In un mondo che ci chiede continuamente di essere produttivi, brillanti ed impeccabili, il couch friend ci offre il lusso della naturalezza. La bellezza del legame risiede proprio in questa serenità condivisa, la capacità di rendere straordinaria la normalità.
0: Cioè, io e te un film insieme non ce lo siamo mai visti.
2: Ma anche perché non siete quindi, normali insieme.
3: Dipende, ma che io e te, ma te sei scordato?
0: Io e te
3: sei... quanti lavori Sam Joyce? Ma lo so io
0: mi
3: che
0: ti ho fatto la faccia, ha fatto la faccia. Te... Fra un po' ci crede, dai.
3: Ma sai quanti ne abbiamo visti? Ma stiamo a giocare. Oh, ma te sei scordato? La demenza è brutta, eh. Cioè, voglio dire. No, vabbè, allora adesso se vogliamo scherzare scherziamo, perché siamo in diretta, certe cose non si possono dire, giusto?
2: In definitiva, avere un couch friend è la prova che l'amicizia vera non ha bisogno di grandi gesti. Si manifesta invece nella libertà di essere se stessi, senza filtri, certi che il legame rimarrà solido anche quando non siamo al massimo.
0: Dicevi, vuoi dire, Roberta? Ma cioè, hai ancora un po' di tempo.
2: Ma andiamo insieme a fare un happy hour, no?
1: Bellissimo.
0: Come si chiama questa canzone? Robè.
3: Qual è?
1: Ma
3: happy hour.
0: Ce la fai, di chi è?
3: Luciano Ligabue!
0: Cioè,

0: Vedi, le canzoni una volta, questa è un po' datata. Già, già siamo già a 4 minuti e 13, sì, bellissimo, sì, però come parlavamo prima c'è questo intro e questo outro che non finiscono, sì, mai. Vabbè, la sfumiamo noi, andiamo a sfumare, vabbè.
1: Dai, che cosa, Corvino, che ieri me lo so.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine, mi avete fatto rimanere fino alle 10:30. Io domani mattina, ragazzi, alle 6:40 sono la sveglia.
2: E io le 5, dai, 5:10.
0: E tra l'altro tu adesso ci metti adesso mezz'ora andare a casa.
2: Penso che di più,
1: praticamente.
0: Grazie, non ti addormentare sul treno.
1: Ma poi comincia a piedi, può darsi che quando arrivi a piedi ci arrivi.
0: Bastardo, non puoi dare un passaggio.
3: Quando arriva a piedi è ora che va a lavorare.
2: Esatto.
0: Allora si ferma,
1: allora,
0: la terra.
1: Facciamo Amber, mangi Ciccocò.
2: Ma io c'è lui che mi porta
1: chi
2: a casa.
1: Mi
2: lasciate qua in stazione, ma va benissimo.
1: Io lascio.
0: Tu vuoi stare anche un po' da sola per cazzi suoi.
1: No,
4: avete rotto i concessati questo un po'.
0: Cioè, no, vabbè, tu vai bene a piccole dosi.
2: No.
3: Sì.
1: Ma tu mi hai visto?
3: Come l'anfetamina.
1: Io vado bene a piccole dosi. Ma tu mi avete visto?
2: Grande Robby.
1: Io vado, parto, po.
0: Va bene, Federica, io ti ringrazio per essere venuta qua, essere venuta a trovarci.
2: Grazie a voi.
0: Grazie mille. Ogni volta che vuoi venire qua. Non ti mangiare i cetriolini prima di venire qua, però sei la benvenuta.
2: Grazie.
0: Gioia.
4: Dimmi.
0: Sei una gioia, sei tornata, grazie mille. Tornerai, non è vero?
4: Tornerò, non lo so, mi faccio desiderare magari.
3: Ma va,
1: vabbè, senti. Ciao, ti saluto, va. Comincio a scivola, se vediamo un po'.
4: Ma se vediamo mercoledì prossimo, scusa.
0: Vale.
1: Vediamo.
3: Io stavo sempre qua, oh.
0: Sì,
3: che palle.
0: Comunque tutta questa gente che passa, quest'anno è passato un sacco di gente, è vero?
4: Non lo lascio il posto fisso.
0: Ti ricordi? È venuto un sacco di gente, ragazzi.
3: La sera eravamo 12.
0: Sì.
4: La
3: sera eravamo 12. C'eravamo noi tre, c'era Michele, c'era Ugo, calciatori. C'era Lola.
1: C'ha ragione. Gli Epstein.
3: C'erano gli Epstein Files.
0: E quelli che li hanno portati?
3: Gli amici degli Epstein Files,
1: vero,
3: c'erano tutti.
0: C'era Vittoria.
1: La squadra di calcio.
3: C'era Vittoria, quella sera eravamo un bordello.
1: Ah, è vero, c'ha ragione.
0: Grazie Robè, ma vieni la settimana prossima. Dai,
1: vengo,
0: non te la tirare. Ti piace.
1: Ma una volta che non sono venuta stanno.
0: Va bene, l'appuntamento con Pensavo Peggio è a mercoledì prossimo alle 8:30 di sera. Dalle 8:30, non diciamo quando finiamo, dipende se ci rompiamo le palle o no. Stasera finiremo tardi.
3: Noi ringraziamo. Ma dalle 8:30 alle 10:30. A meno che a Joyce non gli arrivano le cose sue e se ne danno prima.
0: Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito live sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Grazie a chi ci ha ascoltato tramite la app Fai EBI 5EBI. E grazie a chi ci ha seguito sulla radio qui in Sud Australia 103.1 FM. Ricordiamo l'appuntamento in Italia quale 8:30 di sera, in Italia sono le 13, quindi all'ora di pranzo ci potete accendete tutti i vostri giocattolini per ascoltarci o guardarci. Da Joyce,
1: Roberta,
2: Federica,
4: Gioia
3: e Alessandro. Oh.
0: Ci sentiamo in radio,
5: ci vediamo in giro.
0: Oh, l'hai fatta a tempo, Roberta, non ci credo.
3: Come migliora, come migliora.
0: Bravissima.

0: EBI World of Difference.
1: Ciao ragazzi, ciao!
2: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
3: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
4: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
5: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
6: Uno sponsor di questa stazione.
7: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peter's e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

Io non ci sei, è quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.